0: Bonne nuit. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio, ciao.
3: A tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
4: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
4: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sincere.
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie, allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Questa è Radio Company, la domenica mattina a quest'ora suona l'80 Festival, noi degli anni 80 come sempre protagonisti per i prossimi minuti. Chi vi parla è Mauro Tonello, salve a tutti, buona estate ancora e partiamo con un grande classico per i Clash, Should I Stay, Should I Go, gli Heaven 17, tra i miei pezzi preferiti degli anni 80, Let Me Go e chiudiamo con Frida, la rossa degli ABBA, accompagnata di Phil Collins con I Know There's Something Going On.
1: 80 Festival, let's go! 80 Festival!

0: Rita, I know there's something going on, e prima ancora gli Avenged Seventeen con l'amico e i Clash, Should I Stay, Should I Go. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80 con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Ma guarda che non siamo mica tutti lì. E infatti dove siete anche? Sentiamo.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Io adesso sono sul Gunman, mi porto sempre con me al lavoro. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao, una buona domenica a te, anche una buona giornata insomma di lavoro sia a te ovviamente. E qua facciamo un pochino da apripista e salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, magari dai negozi per l'appunto, dai ristoranti, e potete anche specificare ovviamente: sì, guarda Jay, anche io ti sto ascoltando in cucina mentre preparo questa cosa, perché poi insomma arriveranno i clienti eccetera eccetera, insomma, così per dire, così capiamo anche dove siamo con voi, cosa stiamo facendo, anche se non siamo proprio lì fisicamente ovviamente, però ci facciamo un pochino un'idea, va bene? Sì. C'è anche chi sistema il giardino, bravi. 3332

Allora, sì, com'era? No, mi piace perché mi dà un po' di sveglia. Perché sono le 10:26, però io devo ancora prendere il caffè. E secondo me un po' si sente. Mi si sente. Ma insomma, abbastanza. Va bene, comunque, facciamo così. Intanto, buona colazione a chi sta colazionando anche in questo momento. Ma c'è chi è a casa e mi scrive: ciao, io sto stirando da buon single. Devo prepararmi la roba per la settimana. Hai capito? Quindi, già di prima mattina si sistema tutto quanto. È un po' come quelli che cucinano. Sai che bravi, non ho mai. Cioè, avete dei metodi per cucinare, eccetera, eccetera. Adesso mi ricordo, però, per tutta la settimana, capito? Quindi, ogni giorno al loro passo da portarsi a lavoro. Sono di un'organizzazione unica, bravi in questo caso. Pace mi guarda col punto interrogativo, come per dire: davvero? Si può fare? Sì, si può fare. Penso proprio di sì. Va bene, 333-2688-688. Tra poco andremo a capire come va la vostra giornata in base ad una sola parola. Quale sarà? Me lo dovete dire voi. Quindi, tra pochissimo, sondiamo la

Buongiorno, una buona domenica a tutti voi, amici e amiche di Radio Company. Allora, prima avevo detto che con una parola, ok, si poteva descrivere quella che è, però me la dovete dire voi, attenzione, una sola parola. La prima che vi viene in mente è proprio distinto, ok? Per quanto riguarda, boh, com'è andato questo weekend? Cioè, ok, non è ancora finito perché insomma è prestissima mattina, però tu dici tra venerdì, sabato e domenica,

0: 8 e torniamo subitissimo con voi.
1: Il Cando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Combat!

quella, questi tre giorni insieme. È vero che la domenica ci può ancora stupire, perché insomma siamo appena all'inizio, però insomma dai, magari vi siete già fatti un pochino l'idea di questa settimana, di questo weekend più che altro. E allora ricordo che potete farlo sentire live dalla vostra voce. Nel frattempo invece vado a leggere già i messaggi che sono arrivati al 333 2688 688. Saluto Paola che dice: allora la mia parola è lavoro. Ho capito, e quindi siamo qui sul mood anche tu hai lavorato durante il weekend, mi pare di capire, così a naso, a naso. E poi c'è anche chi scrive: ciao Jay, corsa Matteo, corsa, quindi beh, ci sta. E poi ciao company, sono Francesca, parola del weekend, lavatrici, tra parentesi mi scrive sì, più di una lavatrici, tornata da 2 settimane di ferie. Francesca, c'è la resa di conti praticamente, mi fa di capire, con le lavatrici. Ringrazia che c'è, almeno oggi si devi stendere. Adesso non so se tu abbia iniziato venerdì, sabato e domenica tutti i giorni lavatrici costanti. Ad ogni modo, oggi mi sa che puoi stendere tranquillo, c'è il sole, quindi va bene, almeno qua sopra la mia testa. Se no io non so da dove ci scrivi.

quindi buon relax a te. Ma Fede, senti, cosa si combinerà in queste ferie, insomma, che adesso andrai a vivere giorno dopo giorno, così per dire, hai già un piano, si parte, oppure stai tranquilla a fare magari un po' di cose che avevi rimandato nel corso dell'anno, così resta magari intorno, tanto per capire. Nel frattempo, a proposito delle parole, vado a salutare Loretta che ci scrive: allora, parola del weekend, piscina. Hai capito? Ma piscina tipo di casa, in questo caso sei fortunata, oppure piscina, insomma, di qualche hotel o non lo so, così, curiosità. Poi Enrica dice cucina, nel senso che abbiamo ordinato la cucina nuova, brava, bella, tra l'altro, Che mood è? Che stile è? Che mood? Che stile è la cucina nuova? Così, che colore è? Che sono curiosa di saperlo. Va bene, questo e molto altro. Ovviamente potete continuare ad essere partecipi anche voi al 333 2.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Company, una buona giornata dalla Jade al Pacio e sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.

descriverci quella che è quello che è stato il vostro weekend con una sola parola. Quindi provate a pensare una parola che va a descrivere queste ore, ok? Quale

0: Radio Company, Domenicando in vostra compagnia. Allora, a proposito di quelle che sono le parole che danno un senso, diciamo, a quello che è il vostro weekend, quello che è stato questo weekend, che non è ancora terminato ovviamente perché sono appena le 11:11, pensate un po', Però attenzione, perché insomma magari un'idea ve la siete fatta. E quindi al 333-2688-688 c'è ad esempio, aspetta che vado a ripigliare il messaggio di Simona, e dice: ciao, la mia è tempo, capito, eh? Magari ha avuto più tempo per sé o tempo, non lo so. E poi c'è anche chi ci scrive, un nostro ascoltatore, aratura, quindi c'è del lavoro anche qui di fondo, mi pare di aver capito. E quindi ok, grazie per tutte le parole che hanno descritto ovviamente quello che è il vostro weekend. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra poco. Tempo proprio più di un caffè.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

questo 30 agosto e mancano pochissimi giorni, sì, già lo so, sembra impossibile, l'ho detto anche in apertura praticamente di Domenicando di oggi, adesso arriva settembre, così per dire, e settembre ultimamente come è stato rinominato, diciamo, come il nuovo, tra virgolette, capodanno. Manca poco, senti i fuochi d'artificio del nuovo capodanno, no? Perché questo? Dove volevo arrivare? Allora, per molti è gennaio per l'appunto, sì, ok, ovviamente è gennaio, però simbolicamente anche settembre può essere un nuovo inizio, ok? Per molti lo è, e anche a livello proprio, cioè dici settembre, ok, si ricominciano molte cose. E allora volevo chiedere cosa vi aspetta dietro l'angolo, ok? Manca poco, mancano due giorni più o meno, però parte settembre dunque per i nostri ascoltatori, e cosa vi aspetta o riparte nella vostra vita proprio in questo periodo? Quale routine, ok?

0: chi? Settembre. Lui manca qualche giorno, proprio poco, e poi entreremo per l'appunto in uno dei mesi che viene definito come il nuovo capodanno, diciamo, perché si riparte, nuove cose da fare per l'appunto, cose che ci aspettano. Si riparte a settembre, quindi io vi ho chiesto dietro l'angolo per l'appunto cosa vi aspetta, cioè c'è qualcosa in programma che ricomincia oppure magari si abbraccia, quella che è la classica routine. Quindi 333 2688 688, saluto Andrea di Rovigo che si scrive: ciao, le ferie dal 4 di settembre in un posto magico come Alpi di Siusi. Quindi Andrea, vedi, per lui diciamo che settembre è pieno di gioia insomma si parte con le vacanze, con relax, la natura, il verde, oh che meraviglia, bello, ci piace Andrea, ci ha fatto sognare solo raccontandoci delle tue vacanze dietro l'angolo per l'appunto. E poi vado a salutare anche, aspetta chi ci scrive: buona domenica, eccoci qua. Allora Ale ci scrive: e a settembre dietro l'angolo mi auguro, qui c'è invece un augurio, ok, di trovare semplicemente un nuovo lavoro. Baci, buon proseguimento di giornata, in bocca al lupo carissima Ale ovviamente, e poi ci aggiorni dai nel frattempo. 333 2688 688, cosa vi aspetta dietro l'angolo per l'appunto a settembre?
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Ancora un buongiorno dalla J in questo 30 agosto. Allora, manca veramente pochissimo, diciamo, a girare. Senti che poesia, a girare la pagina da agosto praticamente a settembre. Una pagina da scrivere tutta. Vabbè, dai. Allora, non volevo fare la poetica, però volevo chiedere cosa vi aspetta un riparte per l'appunto a settembre, come parte il vostro settembre. Sentiamo.
1: Buongiorno company.
0: Buongiorno.
1: Cosa ti aspetta? Che domani mattina a quest'ora saremo a Milano, quasi Genova, e ci aspetta la nave che partiamo per la nostra sesta crociera.
0: Puro
1: divertimento una settimana e si mangia. Buone vacanze a me e mio marito da Katia. Ciao ragazzi.
0: Ciao Katia, a te e tuo marito una buona vacanza, una buona crociera. E posso dire, mi è piaciuto moltissimo il passaggio dove dice e si mangia, perché è bellissimo, trovi già tutto pronto, non devi preparare tu, super top direi, quindi super vacanza di relax, ci piace, ti penseremo a quest'ora di domani. Allora, detto questo, poi vado a salutare anche chi ci scrive. Allora, per ora comincio settembre da Palma di Mallorca, un bacio dal mare, ciao da Jenny e Martina e figlie, ci piace. Cos'era? Allora, bella Palma di Mallorca, che meraviglia. Quindi insomma, diciamo che parte benissimo il vostro settembre, eh? 3332 688 688, dunque giorno e mese, diciamo giorni e mesi di ripartenza quelli che ci aspettano prossimamente, quindi può essere sì, ok, che c'è, sai, chi si fissa dei nuovi obiettivi per settembre, c'è chi invece insomma ricomincia qualcosa che magari aveva interrotto durante le vacanze, però in generale. Allora, per ora mi state mandando tutti i messaggi bellissimi che mi parlano di vacanze e vi sento felici, molto felici ovviamente di questa cosa. Quindi cosa vi aspetto? Riparte per l'appunto per voi a settembre.

sveglia, quelle delle 5, ma non tanto dal primo settembre, ma già da domani, che è lunedì. Che devo dire? Sai che secondo me sei in buona compagnia? Così, per dire, secondo me c'è anche qualcun altro in ascolto che domani è l'ora X in cui la sveglia torna a suonare dopo magari un periodo in cui sarà messa muta, zitta lì e non ha, insomma, non si è fatta sentire. Va bene, pacca sulla spalla virtuale, lo sapete, siamo con voi. Poi c'è anche chi ci scrive: allora, ciao Jay, mi aspetta la prima volta, per la prima volta, un corso di Pilates con delle mie amiche di una vita. Mi hanno convinta. Ciao da Elisa. Elisa, beh, bello, ci piace, no? Che a settembre parti con questa nuova avventura e tra l'altro anche condivisa con le tue amiche. Ci piace. Quindi 333-2688-688. Lo sapete, questo è il numero a cui inviare i vostri messaggi WhatsApp vocali, far sentire la vostra voce e raccontarci per l'appunto cosa riparte per voi a settembre. Quindi riparte la solita sveglia, come ci ha scritto prima la nostra ascoltatrice, oppure riparte qualcosa di nuovo che avete progettato, che avete messo giù nero su bianco, magari prima di andare in

0: sentire ovviamente live dalla vostra voce al 3332 688 688. Piccolo break e poi torniamo con voi.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: agosto. Allora, un po' di saluti. Volevo salutare Massimo, grande Massimo, tra l'altro, bello in ascolto in questo momento. E saluto anche tutti gli amici di Due Punti Eventi. Un abbraccio veramente di cuore. Nel frattempo, però, sento, ecco qua in lontananza, proprio il bacio che ha il master in campane. Si è applicato durante tutto l'anno, ha raggiunto grandi obiettivi. Le campane che mi stanno a significare? Beh, che è arrivato mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Urau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela J, con me alla parte tecnica e regia il nostro Gianluca Pacini, yeah! Detto anche cuoricini. Ah no, aspetta, sono solo cuoricini. Ciao cuoricini, suona meglio, suona. 30 agosto per l'appunto, allora settembre per l'appunto dietro l'angolo. E allora cosa mi state raccontando che vi aspetta dietro questo angolo? Ora, ciao Jay, per me e anche per mio figlio nuova avventura, il tennis. Ciao da Sara, beh bello, ci sta, io ho iniziato da piccolina a farlo. E poi vi chiederete com'è andata, e niente, avevo sempre male il polso, niente a fa. Tu Gianlu, ci hai mai provato? Hai mai provato a fare qualcosa?
1: No, sì,
0: ma niente, non siamo campioni. No. Va bene. Ciao company, sono Chiara e con il mio compagno ci siamo iscritti ad un corso di ballo. Eccolo lì. Ecco, questo potremmo fare invece io e te, ex novo, caro Gianlu. E tu dirai, ma perché non puoi farlo con

mi è successo di essere fierissima di me e nel culmine dell'essere fiero, perché l'avevo portato avanti per diversi mesi, improvvisamente non so come il giorno dopo che l'ho pensato cioè se n'è andato, per dire, no? Allora mi sono, ho cercato un po' le varie risposte, ok? Se magari ne avete anche voi, datecele che le aggiungiamo a quelle degli esperti. Sai mai che è nel corso dell'anno, anche per tradizione, ne abbiate apprese. Insomma, alla fine, quali sono questi consigli degli esperti per far sopravvivere il basilico? Allora, intanto, ecco, questa mi è arrivata, perché di solito io lo compravo e lo lasciavo lì nel vasetto. No, sbagliato. Sbagliato perché...

reattore più grande, capito? Poi ha bisogno di luce, beh questo lo sapevo, infatti è sempre fuori, eh. Non è adatto ad essere una piatta d'interno. Io adesso faccio, vedo che tu mi guardi, sei interessato. Però non puoi tenerlo al chiuso in cucina o al buio, ok? Va fuori, deve prendere luce per l'appunto. Ok, all'acqua, e qua è sempre un dilemma, un po' in generale con tutte le piante, però in particolar modo proprio con lui, col re dell'estate, il basilico, capisci?

poi quando lo prendiamo, insomma, lo puttiamo. Aspetta, sai quando lo dobbiamo prendere per l'appunto per preparare qualche pietanza, dalla pasta al sugo a tantissime altre, al pesto magari o altre preparazioni? Ecco, non prendiamo proprio foglie a caso, lo prendiamo praticamente, toglie le parti quelle sopra, lo poti da sopra, capito? Ecco, queste cose le sapevo. L'unica cosa che non sapevo era, diciamo, quella del dover, cioè, tastare quello che è il terreno. Comunque, aspetta che mi è arrivato in diretto un messaggio con scritto: comprare direttamente il basilico secco, va detto così.

0: con i consigli degli esperti, ma ho detto anche che comunque potete darci i vostri consigli e quindi sentiamo la vostra voce.
1: Ciao, sono Silvia da Udine.
0: Ciao Silvia.
1: Allora guarda, io avevo il tuo stesso problema, non riuscivo mai a crescerlo bene, sano, foglie verdi, grandi, belle, ecco, no, mai. Sempre gialline, dopo un po' mi cadevano,
0: esatto.
1: E poi moriva. Quest'anno ho scoperto come farlo vivere bene.
0: Dicelo.
1: Praticamente l'ho sempre tolto dal vaso del negozio, insomma, no?
0: Ottimo, ok.
1: E l'ho messo in un vaso più grande. E quest'anno l'ho messo sì alla luce del sole, ma piuttosto all'ombra, quindi non luce solare diretta, e tanta luce, però l'ho spostato in modo che avesse ombra, tanta ombra. Ho un basilico che è una meraviglia, foglie grandissime, verdi brillanti, sono veramente fiera di me. Ciao.
0: Ciao, grazie del tuo consiglio, oggi lo sposto. Lo metto lì, vediamo come va, perché hai iniziato a farmi le famose foglioline gialle di cui parlavi nel messaggio. Va bene, vedremo come va. Anche questa cosa dobbiamo fare in estate. Va bene, torniamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: ancora una buona mattinata e adesso in questo 30 agosto sicuramente c'è qualcuno che festeggia qualcosa di importante, quindi auguri a tutti quanti che compie gli anni, che festeggia un anniversario, che ha qualche ricorrenza in particolare, ma adesso io darei il benvenuto qui in diretta su Radio Company in questa domenica mattina a Francesca. Ciao!
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, emozionatissima Francesca. Sì. Allora, intanto tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Tantissimi auguri. Allora, che si fa oggi? Dove lo passerai questo bel compleanno?
1: Al tramonto festeggeremo in riva al mare.
0: Che meraviglia, al tramonto in riva al mare. Sì. Bello, ci piace Francesca. Allora, adesso ti svelo subito chi ti fa questa bella sorpresa, ok? C'è un messaggio per te e te lo vado a leggere. Parto?
1: Sì,
0: ok,
1: sì, sì.
0: Auguri alla nostra bellissima Franci. Per noi sei insostituibile. Ti vogliamo un mondo di bene dal tuo gruppo Unici, perché in fondo l'università ci ha regalato un dono prezioso. Te. Capito, Franci?
1: Grazie, grazie. Sì, sì, grazie mille.
0: Un abbraccio a te. Buona

0: 20:30 l'appuntamento tra Napoli Como, alle 20:45 Cagliari Inter e poi sempre alle 20:45 Lazio Genoa.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: con Domenicando. Io sono Michela G, vi do appuntamento il prossimo weekend, vi auguro ovviamente un buon proseguimento. Saluto anche il nostro Gianluca
1: Pacioline. Ciao, cuoricino!
0: Ciao, mancava ovviamente, un buon cuoricino che va accompagni in questa giornata. Allora, in molti domani saranno pronti per ripartire.

0: 30 agosto, ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
0: Le 12:59.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Millennium Mix. I successi del millennio.
0: Ed eccoci ritornati, amici, buongiorno. Buongiorno, come ogni domenica,

0: fatto negli ultimi 10 anni. Lo avete appena ascoltato qui su Radio Company. Siamo solo all'inizio del Millennium Mix. Ci fermiamo un attimo, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.

Millennium Mix, un'ora piena piena di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi, e ricominciamo con un duetto che è una bomba, direttamente dal 2006. Una bomba non solo per la potenza del brano, ma proprio perché i due artisti in questione hanno un'intesa, una sensualità che fa impressione. Loro in questo pezzo trasformano un flirt da discoteca in un brano molto sexy. Un brano che dopo 16 anni è tornato viralissimo nel 2022 grazie a TikTok, brano che ha fatto arrivare l'artista al primo posto negli Stati Uniti, vincendo anche un Billboard Music Award. Ascoltiamoli subito, loro sono Nelly Furtado e Timbaland con Promiscuous. Subito dopo The Roots, The Seeds, poi le Destiny's Child con Lose My Breath, a seguire Neo, Nobody, e a chiudere questa traccia Kenna con Say Goodbye to Love. Radio Company, Millennium Mix.

fatto grandemente sognare, insomma, sia Vasco che Coldplay. Poi dopo non so se le due cose sono abbinabili, ma lo sapete che noi in questo programma mettiamo insieme veramente di tutto. Attenzione, perché fammi cercare, eccola qua. C'è il momento della cassettina

90, Black Box, London Beat e Snap, Cult of Snap, I've Been Thinking About You and Everybody Everybody, per rientrare insomma in quelle che erano le vere atmosfere di inizio anni 90. La musica poi insomma nel decennio è cambiata molto. Tra poco ragazzi torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco bitch.

0: company. Unsacco Belly. Unsacco Beach. L'estate di Unsacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Una canzone abbastanza riflessiva che ci fa pensare a grandi viaggi notturni, però anche grandi viaggi diurni, soprattutto se la temperatura è abbastanza elevata. Mi piace immaginare, insomma, di viaggiare con i finestrini aperti ascoltando Mare Mare di Luca Carboni. Ma attenzione, perché c'è una canzone che dobbiamo dirlo, in quest'estate ha dominato abbastanza. Lui è Pausa, la canzone è Magnetic.
1: Go.

tecniche, se volete andarvi a ascoltare qualche vecchia puntata, avete voglia, insomma, se andate in vacanza, vi siete persi qualche pezzo, ricordatevi sempre che radiocompany.com, sezione podcast, trovate sia i podcast di Un Sacco Belli, la trasmissione che state ascoltando in questo momento,

napoletanità in questa puntata. Abbiamo messo due canzoni in stile Napule, cioè Inuganea e prima ancora Salda Vinci. Detto questo, ragazzi, tra poco noi ritorniamo tutti insieme perché c'è la posizione numero 3 della classifica più lunga di sempre, ovvero quella dei cartoni animati più suonati dentro Un Sacco Belli, quindi nella fase invernale. Scopriremo la posizione numero 3. Tra poco.

frattempo volevo dirvi, ragazzi, che ha mandato un messaggio all'Unione di Daft Punk, ha detto che ci ha comprato un sacco di baccalà e che quindi avremo la possibilità, quando torna, di fare una grande festa a base di baccalà. Detto questo, siamo già nel mood giusto, stiamo facendo questa classifica dall'inizio dell'estate, dove abbiamo messo insieme e abbiamo fatto una top 12. Ok, perché non riuscivamo a fare una top 10 e allora abbiamo deciso facciamo una top 12, una top 12. Alla posizione numero 3, quindi tra tutte quante quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, al numero 3, tra le più richieste che ci sono, c'è questa qua.

0: Vibe, Pollon combina guai, posizione numero 3 della nostra lunghissima classifica d'estate delle canzoni più richieste nel mondo dei cartoni animati di un sacco belli. Siamo arrivati veramente alla fine, ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie a Daniele Belli dal mio Daft Punk, saluto la Sandy che comunque è sempre con noi, ciao, che non ho salutato all'inizio. Saluto anche veramente tutti quanti gli amici che fanno parte della nostra crew. Da Daniele Belli è tutto, noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata. Chissà dove sarà finito lo DJ Nick, dove sarà finito lo mio Daft Punk, non lo so, vabbè dai, io vi saluto. DJ Nick, che fai, resti? Boh, farei sapere, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
6: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
7: dai,
6: fare?
7: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
6: oh, sì.
7: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Company, la domenica d'estate. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
0: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: italiani, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Company, la domenica d'estate. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Company, il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Radio
5: Company Company Maximum in questa domenica 30 agosto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona domenica da Loredana Forleo e ben ritrovati. C'è un bel po' di musica da ascoltare, una bella selezione creata dal nostro Fabio De Magistris per questi 60 minuti in cui saremo insieme. Non ascolteremo solo musica, ma chiacchiereremo un po', ci occuperemo per esempio di panettone d'estate, della grigliata da record, e allora a questo punto io direi anche di iniziare. Lo facciamo con Angelina Mango, Marco Mengoni insieme per Canto d'amore.

E questo era Dracula per Tame Impala e Ginny insieme a chiusura della prima tranche del nostro Company Maximum di questa domenica. Adesso noi ci fermiamo un po' di pausa e poi parleremo del panettone d'estate.

fretta di salutarlo, di nominarlo. Buon pomeriggio anche a te, Stefano. Allora, a proposito di panettone, non è che io sto anticipando i tempi, non è che voglio parlare del Natale, ma questo celebre dolce milanese sta diventando sempre più, diciamo, un prodotto da gustare durante tutto l'anno, insomma 365 giorni. Ad esempio, a New York e anche a Tokyo, tra le altre cose, viene proposto anche con frutta fresca, con il gelato, e diventa questo dolce davvero speciale, particolare. Il Perù invece è tra i paesi dove se ne consuma di più, mentre l'Italia, ovviamente, noi restiamo il riferimento assoluto, e soprattutto per le produzioni artigianali. E c'è chi dice che il caldo estivo esalti i profumi, i sapori, rendendolo ancora più buono. E pensate che alla Camera si pensa di istituire la giornata nazionale del panettone, e dovrebbe essere il 24 di luglio. E allora, a questo punto, tra ombrellone, sabbia, gelato, ghiacciolo, crema solare, eccetera, ci sta pure la fetta di panettone. Adesso noi proseguiamo, lo facciamo con Tommaso Paradiso in apertura di tranche e Agitare Coca-Cola.

0: E questo era Bruno Mars con On My Soul, chiusura di tranche del nostro Company Maximum di questa domenica. Adesso ragazzi c'è un po' di pausa, la pubblicità, poi arriverà anche il Company Disc e io torno dopo.
1: Company Maximum Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

qui dopo la pausa e dopo il Company Disc riprendiamo con il nostro Company Maximum in questa domenica su Radio Company con Loredana Forleo, con Stefano Bosca alla regia. E adesso invece parliamo, vi avevo accennato in apertura, di questa grigliata da Guinness dei primati. Siamo in Africa, praticamente una grigliata di 134 ore, ovvero 6 giorni continui senza fermarsi a grigliare. L'impresa è stata realizzata a Mombasa, in Kenya, da questo chef che si chiama Yusuf Garani, il quale punta, diciamo, ad entrare nel Guinness dei primati. Ancora non c'è entrato, però secondo me dopo questa cosa, ragazzi, ci entrerà a gamba tesa. Allora, il precedente record della grigliata più lunga era di poco più di 98 ore. E durante questa sfida lo chef ha cucinato soprattutto il Nyama Choma, questo piatto tipico dell'Africa orientale a base di carne di manzo, di capra, di pollo, condita in modo molto semplice e cotta appunto molto bene sulla brace. Il primato dovrà essere ufficializzato ancora, come vi dicevo, dovrà essere verificato soprattutto. Comunque sia, per quanto riguarda questo chef, lo chef Garani, dietro a questa sfida c'è anche un obiettivo molto più ampio, cioè far conoscere al pubblico internazionale la cucina africana e valorizzare naturalmente il lavoro dei suoi professionisti. E allora allo chef Garani facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo soprattutto. Noi invece proseguiamo con la nostra musica e lo facciamo con Ugel, Email Angel e Ultranate insieme per Moving to the Sun.

Serena Brancale, i The Colors nel nostro Company Maximum, che piano piano va a scemare. Stiamo praticamente per salutarci e lo faremo tra poco con il successo del passato e del presente.

0: il nostro appuntamento per quanto riguardava il passato, il successo del passato. Abbiamo riascoltato e anche un po' ballato Celebration per la Kool & The Gang, e invece per il successo del presente erano Another featuring 54 Ultra con Talk To You. E allora vi auguro una buona continuazione, chiudiamo il Company Maximum, grazie a Stefano Bosca per la parte tecnica, da Loredana Forleo è tutto, alla prossima, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: Su Radio Company, One Love, One Live.
7: Una buona domenica al popolo di Radio Company, un buon 30 di agosto 2026 da parte mia, Stefano Conte. Un saluto anche a Stefano Bosca, già pronto in regia per proporvi tanta musica. Quella è One Love, One Live. Insomma, di successi ne abbiamo tantissimi da farvi ascoltare anche in questo appuntamento dell'ultima domenica di agosto, con delle curiosità, anche quelle non mancano mai all'interno del One Love, One Live. Peschiamo dai gossip, peschiamo dalle storie, da quello che stanno facendo in questa estate gli artisti che stiamo per andare ad ascoltare. Incomincia quindi in maniera ufficiale One Love, One Live Weekend Edition.

0: Radio Company. One Live.
1: Abbiamo sentito Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Olivia Rodrigo che proprio ieri sera è andata in scena al suo Days in Chain Fields Festival, un evento con una line-up interamente al femminile a Irvine in California per raccogliere

e molte molte altre. Ovviamente si è esibita anche Olivia Rodrigo, visto che è stata l'ideatrice di questo festival, appunto il Daisy Chain Fields Festival, che si è tenuto proprio ieri sera. Brava Olivia Rodrigo, che noi abbiamo riascoltato invece all'interno del One Love One Live di questa domenica. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme.

0: casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Dopo la pausa di nuovo insieme, una buona domenica, un buon 30 di agosto. Io sono Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, questo è il One Love One Live Weekend Edition su Radio Company. Un saluto a tutto il popolo di Radio Company che è con noi, che sta per ascoltare un'altra bella sequenza musicale. Si incomincerà anche con Somber, My Button Isn't Ready, il singolo che è incentrato su temi come l'autostima e le esperienze personali, visto che sembra che anche lui abbia affrontato dei problemi su quello che è l'immagine di se stesso. Pensa, artista che recentemente ha partecipato al famoso Power of Young Hollywood organizzato da Variety, icona di stile della nuova generazione per qualcuno che evidentemente anche in giovane età ha dovuto affrontare dei problemi perché non si accettava fino in fondo. Che esempio da ascoltare anche, quindi Sombr in arrivo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Gianna Nannini e Marrakesh, American Ink, il pezzo che avete sentito per Gianna Nannini, che proprio in questi giorni sta uscendo con un nuovo singolo per la cantante, cantautrice toscana, Meraviglioso Errore, si chiamerà questo nuovo lavoro in collaborazione con Bruno Rissas. È divertente capire come è nato questo nuovo singolo, visto che Bruno Rissas aveva già dichiarato il proprio amore, l'aveva anche postato sui suoi profili social nei confronti di Gianna Nannini. Visto che Gianna Nannini aveva apprezzato il singolo che Bruno Rissas aveva presentato al Festival di Sanremo, ha pensato bene di raggiungerlo in quel della Calabria, e da lì è nato questo nuovo singolo, quindi una collaborazione. Tra l'altro Gianna Nannini che non si fermerà nemmeno nell'autunno 2026, visto che è già programmato il 19 di settembre 2026 all'Arena Rock, la Waldenbühne di Berlino, unico appuntamento, e poi da marzo, e quindi parliamo già del 2027, sarà in Italia, Livorno, Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna, Torino. Le tappe già programmate per la Gianna nazionale. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco. Ancora One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
1: Insieme, dopo la pausa, ritorna One Love, One Live della domenica, un percorso musicale per quelli che magari il percorso lo stanno facendo rientrando a casa, se non sportivo in questi minuti. Comunque abbiamo Karol G insieme a Manu Chao e la sua Viaggiando per il Mundo, che potrebbe essere anche il viaggio di qualcuno che sta rientrando dalle ferie, dalle vacanze. Lei comunque con questo album nuovo poteva portare in giro tra l'altro tranquillamente Tropico Cheta, visto che insomma aveva già avuto un successo pazzesco con l'album precedente, ma conoscendo Karol G non si ferma, e anzi, visto la situazione sentimentale che ha dovuto affrontare, Karol G ha sfornato un altro album che ricordiamo si chiama Nome Arrepiento de Sentir Tanto, raccolta di canzoni sul vuoto e la delusione che restano nel cuore dopo la fine di una relazione, nello specifico con il cantante colombiano Feid, quindi da lì altra ispirazione per altri pezzi che porterà nel 2027 anche in Italia, perché è già prevista la data, insomma, che spesso e volentieri ricordiamo. Karol G, Manu Chao, via.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Anche lei è stata protagonista dell'estate 2026 con il nuovo singolo Woman che abbiamo appena sentito in collaborazione con Aira Star per Peggy Goo, nuovo singolo uscito addirittura a luglio che comunque insomma l'ha vista girare un po' nelle discoteche e nei club di tutto il mondo. È stata protagonista, ricordiamo, nei festival e nei club più esclusivi in Europa, come sta succedendo ormai da anni, da quando si è fatta conoscere per il grande pubblico, anche al Fibici in Sardegna, al Kappa Future Festival a Torino e le date italiane al Panorama Festival a Lecce e Roma per il Dissonanze Festival. Insomma, più appuntamenti che l'hanno vista dal vivo. Noi l'abbiamo riascoltata invece all'interno del One Love One Live di questa domenica. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.

0: Siamo arrivati alla fine anche in questa domenica. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino adesso. L'abbraccio è virtuale, ma la speranza naturalmente di ritrovarvi già la prossima settimana per il One Love One Live Weekend Edition. Grazie anche a Stefano Bosca. Continuate, restate su Radio Company, perché di musica ce n'è altrettanta da sentire. Vi porteremo nella domenica sera nel migliore dei modi. Appuntamento per quanto mi riguarda, Stefano Conte, domani dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, e poi la sera invece dalle 18 alle 20 ogni sera dal lunedì al venerdì con Tutti in Lista Club Privé. Ciao a tutti, ancora una buona domenica, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: La domenica a quest'ora è Botta 90. Salve a tutti, buona serata a Mauro Tonello. Salutiamo DJ Nick. Come sapete, tre successi, uno in fila all'altro, marchiati anni 90. Ed iniziamo con Another Night per Rhea McCoy, Billy Ray Martin. Questo è il remix di Junior Vasquez di Your Love in Arms e poi Tanya Louise. Un po' di house music di quella bella con Deep in You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: voce per Taylor Hills con Deep in You, c'è anche Billy Ray Martin, remix di Your Love in Arms, in apertura di c'è Another Night, pezzo e successo internazionale per il Real McCoy. Da Paolo Tonello è tutto, ancora buona serata qui su Radio Company, salutiamo anche il nostro grande DJ, Mr. DJ Nick, appunto, e ci risentiamo lunedì mattina puntuale, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

a tutti, buona domenica, ben ritrovati, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento anche oggi, 30 agosto, c'è Company Maximum, appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo come ogni domenica sera Company Caffè. Intanto un saluto a Stefano Bosca che si occuperà della parte tecnica per questo spazio e siamo pronti subito a partire, cioè parlare d'amore di Saif.

0: ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company.
6: Radio Company Caffè.
7: Company Caffè.
8: Company Caffè.
9: Radio Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.